competition, il meta Ahna in Chantulek. Matrix te responde hello, io che vinti palmarai del condeia, io te rispondo bel frase, le sento assal come al finale. Te rispondo bel frase, le tai tec, beio, bring me to Bruno. Mem spisht il fischkel, bei bring me to Bruno, ma il clima hanno bisogno, se mau, spishentitamela al finale. Di fare importanti, stacca. All'actar tart loom, what bei drive, ma Ryan O'Gelia, manca forse Ada Velod, what bei breakfast. Ma Jamie Perrin Wayne ti risponde bene il frase. Ovviamente, dan quello grazie a Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, Wanka Accessorize, bil finali, tintlap, flaħħarta dan ix-xar. Ovviamente, bil-ċans li t-murtara lil Bruno Mars, live ġewwa Milan. Għaj li jinti xandek bżonn aktar, e pakket li inkludi kollox, xandek il-biljetti, price, Wanka Accommodation. Ġifieri, eja, good luck.